0: Radio, Balança Radio.
1: Tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, t